Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: Tutta ma pensa che mi so che son preziosi. Ando c'è da mostrare su Marte per tutta sa svaina. Che sigui un cas per d'un naval di razza pra molt bé sa zaina.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

around, cock a buggy buzz a buzz. Sino un nomade selvaggio, da montagne e plagio, rapper a cada paesaggio. Sul piede si arrutina come fa una strada sangue, ma tu per sommarina entra e fa non ci fai.